0: Simone Valet des Abbés d'Ibiou, Picade 3615, code Chinitia.
1: Corti Garaio in Corti 102.5.

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.
1: Fogo d'estate.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucchi e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

c'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

Eramo gli dampi negri, die più feroce battaglia. Quanto vunno i giovanotti a cascà sotto i mitraglie.

si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio, corso me ne sto.

y murachis de mi estanza a mis maridos y un sol dente machido. Anche io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'altecine entra in lo mio vito e mi porta lontano, lontano. E stu entro

marzo l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zito. Conto alti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

una vita perduti è come una, il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo alo in un nostro campano.

aveva credo alla barba bianca. Chi vede tutto da quassù si ne posa non ta la panca, discurrendo con buon Gesù. San Pietro apre un paraíso a Livordani come me, e la Madonna al dolce viso gli offre una tazza di caffè.

avanti nutte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, c'est toi moi que je voyais.

con un chiariluna appaccia la sua storia. I regimi segreti, quelli portano in cuore, si facciano discreti quando risio l'amore.

Andrés Spadriani. Antonio se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che tre zitti.

nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente, riposo.

tua barbaria e ascemisi ai lumi in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai fatto un sacrificio di Adoida. Cunniguli, scamaroni e tutti i sulati dell'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

Iangusta Maru, diamo vite a Sturia. True radio mo baru, con cunobi vittoria. E chi m'imparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

0: Grâce à ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, i corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri, e lo provumo longo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostro amaro.

Cortega Radio, a Radio Musica di Corti. Cortega Radio in Ajaccio 107.2.